general. Mi sognai fra fosche il chiaro. Mi sognai fra fosche il chiaro un bellissimo somaro, un somaro ma solenne, quando un tratto, oh che portento, sulle spalle c'è un

si sentiano per di sotto le campane stindonar, sting-stong, sting-stong, sting-stong, sting-stong. Col cicciuccio di botto mi faceste risvegliar, col cicciuccio di botto mi faceste risvegliar, col cicciuccio di botto mi faceste risvegliar, mi faceste risvegliar, mi faceste risvegliar, mi faceste risvegliar. Ad un sogno s'intralciato, ecco il simbolo spiegato. Ad un sogno s'intralciato, ecco il simbolo spiegato. La campana suona a festa, allegrezza in casa è questa.

santissima regina. Allora l'alta di verrà, e di loro la dottina di nepote bracerà. Ora mi dico lo di qua, servo, servo, servo, servo, pure papà me lo dirà, servo, servo, servo, servo, e la gloria mia sarà, sì, sì, la gloria mia sarà. Divinissima regina, l'ora l'alta di verrà, e di loro la dottina di nepote bracerà.

0: bestia!
1: Grazie! Ma al finir della nostra commedia, ne tragedia mi nasce un po'. Ma al finir della nostra commedia, ne tragedia mi nasce un po'. Ma al finir della nostra commedia, che tragedia, che tragedia.

0: altezzissima, serva signorantissima, serva signorantissima. Serva.
1: Serva.
0: Vinissima, d'una estrazion bassissima.

0: Stazzitali, stazzitali, stazzitali.
1: Guardate qui.
0: Se tu respiri, ti scanno.

0: Direttor, presidente, cantinier, grazie, grazie, che piacere, che grande onore, che grande onore, grazie, grazie, che piacere, che grande onore, che grande onore. Si venga a scrivere quel che dettiamo, se li raccopie, poi ne vogliamo.
1: Ci ha portato a scrivere, tutti stanno qui, ci ha portato a scrivere, tutti stanno qui.
0: Noi Don Magnifico, questo in maiuscole, bestia, maiuscole, bravo così, noi Don Magnifico, duca e barone dell'antichissimo Monte Fiascone, grande intendente, gran presidente, con gli altri titoli

nell'inamabile d'acqua una gocciola, alias capitur et strangulator. Capitur, strangulator, perché eccetera, laude eccetera, nella eccetera, barone eccetera, perché eccetera, laude eccetera, nella eccetera, barone eccetera.

benissimo di vedere. Ogni domanda così mi verrà. Ogni domanda così mi verrà. Vedo benissimo.

0: zitto zitto, piano piano delle due con l'umore, esattezza e verità.
1: Sono misto di solezza, di capriccio e vanità. Sottovoce. In estrema confidenza. Sono misto di solezza, di capriccio e vanità. Sottovoce. Sono misto di solezza, di capriccio e vanità. Di capriccio e vanità.
0: Maridoro mi diceva che è una figlia del barone.
1: Ah, il maestro un gran testone. Oh, che quale non si dà.
0: Maridoro mi diceva che è una figlia del barone.
1: Ah, il maestro un gran testone. Oh, che quale non si

Zito zito, sotto voce, piano piano, sotto voce, zito zito, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma

0: Chi sarà? Chi è? Perché? Non si sa.
1: Non si sa.
0: Non si sa.
2: Si vedrà.
0: Chi sarà? Chi è? Perché?
2: Non si sa.
1: Non si sa.
2: Non si sa.

0: signor Altezza in tavola, signor Altezza in tavola, che scopi, sì, che bestia, quando si dice i simili, non sembra Cenerentola.
1: Pareva ancora.

0: palpiti.
1: Il vecchio guarda e dubita.
2: Mi guarda e par che palpiti.
0: Ma non faccio le statue, patisce l'individuo. Andiamo, andiamo a tavola, andiamo, andiamo a tavola, andiamo, andiamo a tavola, andiamo, andiamo a tavola. Poi balleremo il paice,

0: mi perdesse sognando fra giardini, fra boschetti. I ruscelli sussurrando, gli angeletti.
1: In un mare di delizie fanno l'anima
0: nuotare. Sussurrando, fanno l'anima nuotare. Hoppi, hoppi, zozzo, berra.
1: Morti, morti, sotto
0: l'utero. Gianno, oh, oh, oh, oh.
1: Fiorno,
0: oh, oh, oh, oh.

0: Adi le guard,
1: a di le guard, a di le guard, a di le guard, a di le guard, a di le guard, a di le guard, a di le guard, a di le guard, a di le guard, a di le guard, a di le guard, a di le guard, a di le guard, a di le guard, a di le guard, a di le guard, a di le guard, a di le guard, a di le guard, a di le guard, a di le guard, a di le guard, a di le guard, a di le guard, a di le guard, a di le guard, a di le guard, a di le guard, a di le guard, a di le guard, a di le guard, a di le guard, a di le guard, a di le guard, a di le guard, a di le guard, a di le guard, a di le guard, a di le guard, a di le guard, a di le guard, a di le guard, a di le guard, a di le guard, a di le guard, a di le guard, a di le guard, a di le guard, a di le guard, a di le guard, a di le guard, a di le guard, a di le guard, a di le guard, a di le guard, a di le guard, a di le guard, a di le guard, a di le guard, a di le guard, a di le guard

già è anche che sia quello, copicando in un cantone e cavandosi il cappello. Incominci, sio un barone, alla figlia sua reale, porterebbe il memoriale. Prenda, della cioccolata, e una doppia ben coniata, e una doppia ben coniata faccia

0: cantare.
1: E già mi stende, senza argento parla i sordi, la manina alquanto stende, fa una piastra, sdrucciolar, fa una piastra, una piastra, una piastra.

leggerla. Suona appena il campanello. Chi mi vede al letto intorno? Supplichevole un grappello che la cerca protezione, quella che aveva ragione, chi vorrebbe un'epoca che una cattedra è un ciuccio, che una cattedra è un ciuccio, un ciuccio, un ciuccio, un ciuccio, un ciuccio, un ciuccio, un ciuccio. Chi la fa delle spille? Chi la pesca delle anguille?

segreto d'importanza è una cosa stravagante, vi farà strasecolare, strasecolare, vi farà strasecolare, strasecolare. Senza master, senza battere le ciglia, senza manco, se camardare il fiato, io mi pongo, ad ascoltar. Starò qui petrificato. Ogni sillaba a contar. Senza manco, trarre fiato.

0: Sempre meglio ci consiglia se sposassi una sua figlia, come mai lo da trattar?
1: Consiglier son già stampato, ma che eccesso di clemenza! Mi sia dunque sua eccellenza, bestia, altezza, ad ascoltare, ad ascoltare, ad ascoltare. Abbia sempre pronti in ciala.

sempre coi gelati, poi carrozze, poi bombee. E rispondo senza arcani, che noi siamo assai lontani, che noi siamo assai lontani. Io non uso farde pranzi, mangio sempre degli avanzi, non m'accosto a gran signori, tratto sempre servitori, me ne va.

urla il principato. Sono un uomo mascherato, ma venuto il vero principe, m'ha strappata al fin la maschera, io ritorno.

0: rifar letti, spazzar abiti, far la barba e pettinar.
1: Di questa affronto, il vero principe, mi renda conto.
0: Non si incomodi non fare niente, ma parta subito, immattinente.
1: La battirò,
0: lei partirà.
1: Sono un barone.
0: Pronto il bastone.
1: Ci rivedremo.
0: Le partirà. Pronto il bastone, lei partirà.
1: La partirò. Per la città.

Questo è un nuovo affilutato, questo è un gruppo rintrecciato, questo è un nuovo

al fine di sopra a ciaffare e coppo e col pallone corno al fine di sopra a ciaffare e coppo e col pallone corno bel gioco a formare.

è portato qui. Dimmi quel nostro, dimmi la sala. Dimmi la sala, ma è quello che non fai.

quello che devo fare. Questo schiaffo lo farebbe. Chi minaccia?